0: con mia ragazza occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: sotto zio che si dice malato, e gravemente
1: il suo mal non è niente appresso il mio.

porten infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benessa attor di uomini, ripara attor di mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do. Compratela, compratela, per poche ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

Quel mio specifico per pochi io vedo do e muove pare al critici sentisce gli apopetici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guarisce i timpanitidi le scafole rachitidi e fino al mal di fegato.

ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

Attendo niente men di novelline, ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa?
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
0: Das! Sì,
1: capisco, intendo.

0: Ehi, dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stu-

0: faccio? Silenzio, fai silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai.
1: Oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai. Impacciarsi di puttria.

va ben, così. Ti posso ridere? Questo sia un mito. Ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, va ben, ora non mi nascondere. Se non la vieni qua, che cosa trovo a ridere? Se non la vieni qua,

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo,

cantar Violetta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto.

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Ed io son disperato, fuori di me son io, dottore. O d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due pie.
0: Cospetto, matto, recite l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un

0: ecco il rivale, mi spezzere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché

prendi se me prendi ad esemplar. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi.

0: tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose, e quel che adesso mi fa maravigliar nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascondo e al mio marino voi veste il risir!
0: Lei me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del fare.

innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di cuore, essa pure innamorata, innamorata, innamorata, essa pure innamorata, ha bisogno di

Su, su la testa! Tu sei cotta, io d'arto vinto, ma quell'aria afflitta e mesta. Se tu vuoi... sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir potrà, se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mai guarir.

0: Ritoncella,
1: Ritoncella,
0: Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella, Ritoncella,

piccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi, e morì.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli lo sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, egli è che questo sovrammano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma di che rispiantarvi!

lascio un gran tesoro, tutto in lui sano che pelle, allegria, fortuna e oro.